0: il bravo kamikaze ni luki kati to kon afrika ni rava 2 horas e 2 minutos ora io na pili e minuto mi le vaholo mi holo kalani e programi la kachara manana unjira haku wo
1: Radio Moçambique, Cabo Delgado.

quelle mare vanni zena bacare massichini lo canro trova domingo snibilità 3 ore minuto tratti na saba 3 ore di 37 minuti lo con un po' la provincia zambesia sono mamma nawe domingo snibilità non è una ampulla non è una cianopagna ni un maputo

Amor angolano. Zia Angola. No studio radio, un amico Cinga. E qui è telecamolo con un ameli. Ma è il settembre, e che è 2026. La grama somana. O ma si instaurano una somana. No studio radio, un amico Cinga. E ma qua, Zulu. Ne da camera qua.

0: 14 horas e 53 minutos. Aqui base ne Achimane Oran. Vitorino. Azo arguin con la programa. Waiting se panse omna para panchino wara di Mozambique. Programa yalem ya kuringanya anyamata. Kujaga. Kwando zbarin kupika na waiting si Radio Mozambique. Basi pakumari kapam tu yang angan ni. Achimane ora bright sunshine. Variamo no teno no custa di primer di mai. Atumanyisi basi ma reporting pokamaga basi mpira ule basi kutana kuzungula singula nwana pakumari kapam.
1: Moko sasa unanuna ni.
0: Kesi special Mushenga Football Club semifinal.
1: Nishazi choka na mimi.
0: Campeonato Nacional da Segunda Divisão Vaz Province.
1: Siko ju siko chini niko nusu sado.
0: Tutamba siangani siresim.
1: Sio wakumi sisabini.
0: Tutamba zibasi. Mangu. Mbata lo mangati genpira niya kutuka utuka. Pakuwa di kapam. Kama.

0: Ayo nerani mwa saseke ya Murara Jazula, masini wake laleto Hamusa. Halo, buwa noite.
1: Buwa noite, hale.
0: Nene sine kaa tuwala?
1: Salamu, wani
0: uo. Nene sine, nasuwe nene sine naya?
1: Sina na kagniri ya kota miri, okurani.
0: Provincia chiani yeyo?
1: Provincia wampula.
0: Vastate? Arriva state o è distrito?
1: È distrito ancora.
0: Sai, sai, tu non vuoi in Giappone?
1: Si può impiegare da Don Saraiva, Olenira e Moluku Manene.
0: Don Saraiva?
1: Aha.
0: A cosa ti ha detto in Giappone?
1: Si può impiegare le lihane, tempo era su con le radio, non mi
0: vuoi. Aha. Asante, ma in Giappone, in Irivamsa?
1: Ah, poco,
0: asante.